0: Estamos presentando
1: Alegre Despertar Cajabambino
0: su gente campesina.